0: In verità ti dico, questo è il momento di cambiare. Metti una pietra sopra il tuo passato, trova la tua essenza, raggiungi il convento oltre le nebbie, guarda il metodo con cui il sapere è trasmesso. Tutto vive in catene d'astuzia. Il monastero ti aspetta ed è giunto il tempo. Lacrime di tristezza e adorazione. Lacrime di tristezza e adorazione. Questo è il momento di cambiare. Metti una pietra sopra il tuo passato. Sopra il tuo passato. Sopra il tuo passato. Sopra il tuo passato.
1: Monastery.